sono roba clamo. Che non è buona cazzo, no. Ma clamo. Sai, c'è una cazzo, no. Ma non sono come fa. Ma c'è una cazzo, no. Ai, fa una cazzo, no. Ciao. Ma sono roba clamo.